0: Action. Le chanteur italien Eros Ramazzotti.
1: Chiedi libertà. Lo sai, non sono io.